0: 国著名电子合成。
1: Informiamo i signori passeggeri che, per disposizione delle autorità...
2: Si va a vedere il Milano, va a vedere il Milano.